0: solitaria. Ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
1: Radio B.
2: Les bonnes ondes.
3: Dis plein au cul.

Nikuze munda nikuhali mimi. Nikuze nyumba nikuhali we. Na miramala minimanye we. Na malangwana unijalire. Nikuze munda nikuhali mimi.